arriba il nostro massimo Orbassi, gli Thomas che manca la prima stagione di Situs, che paga Rempi, a ver, che i mondiali, scalanta, con l'andia, i mappugli, i gnostici, che i periodi, quel deber, che i vili, sta per i manci.